Pama pama gare gare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare s